0: Pomlad na Kaprisu. Na Kaprisu.
1: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Let's go.
1: I feel it, I feel it.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: This is Maroon 5.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: This is Harry Styles.
6: Številka ena za aktualne hite.
7: Radio Capris.
8: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado